Sono rapato come i marine, sono fasciato con i blue jeans. Sono un tipo segnalato, la questura mascherato perché ho lo schiaffo con lo swing. Bimba, non sono di crema, io voglio baci, tanti baci da morire. Pupa, se mi scateno, Rocky Marciano, credi faccio infallibile. Bimba, non sono un bamba, vedo lo sguardo con il DDT. Ma poi se non ci stai, ti rompo il muso e te ne vai. Perché se non lo sai, mi fanno schifo come il tipo le ninfette smorfiosette che non si fanno. Bacia, bella, sono fuori serio e m'hanno fatto mister muscolo dell'ENA. Bimba, non fa la scema, io sono un tipo con i pedigree.

0: Hit History macht Kurzurlaub in Italien. Berühmte Italo-Amerikaner und Schlager aus dem Süden.
1: Mi piace la velocità, sono un frenetico del jet. Vorrei ballare perché sento rock, io sono ribelle, non mi piace questo mondo che non vola fantasia. Io sono ribelle nel vestito.

0: tipo crack. C'è il tipo rock. Che tipi da spiaggia.
1: Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, lasciate ogni speranza.

questo lo vorrei sposare. Lui porta stringhe rosse, panama bianco, bastone frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore.

0: Per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore. Il mio ragazzo non è un Adone, ma è sempre allegro e simpaticone.
1: Non so far niente, insomma, modesto, ma non per questo la vorrei sposare.
0: Lui porta stringhe rosse, un panama bianco, bastone e frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore. Per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore.

dalla finestra dal proprio balcon, vedere la prima reclame e dare il buongiorno alla luna e lampion e ai primi fanali del tram e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.

e dalla finestra dal proprio balcone vedere la prima reclame, dare il buongiorno alla luna e lampione e ai primi fanali del tram, e dire felice alla notte buondì, e pieni di gioia così dire grande città.

Passava un caporal in quell'inferno orribile che fu Guadalcanal. Passava lì per caso l'ammiraglio Danoan, che udendolo cantare lo promosse capitan. Ed ogni caporale che lo seppe ci provò, ed il caporal bughico se uomini cantò: siamo i giaguari dei sette mari, sbarchiamo a Java ad Okinawa, quan, masticando il chewing gum. Scritta sull'onda da Henry Fonda, siamo la leggenda tremenda dei mari, più cattivi di Errol Flynn.

0: comodissimo, piuttosto riposante, che sarebbe come dire rock and roll tranquillante.
1: Tante ore lo ballano così per ore e ore.
0: La signora te patella col signor commendatore, e se ancora non ci credi fai la prova, salti bene e vedrai che potrai danzarlo persino tu.
1: Tu.
0: Tu lei.
1: Tu lei.
0: Tu lei lui.
1: Tu lei lui.
0: Tu lei lui voi.
1: Tu lei lui voi.
0: Tu

0: Sempre Amieri?
1: No!
0: Caterina?
1: No! E Dalida?
0: Sergio Bruni?
2: Con la Milva?
0: Claudia Villa?